0: ni fa? Ti stava a ballarmi?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene.

0: le mettete queste uova?
1: A Fè, arrivo sulla corriera. La signorina viene in macchina con me e ci porto io a Napoli.
2: Dali nosis every